esser notaio presto. Via d'abuso, donna, di c'è un gran peggioramento. Vuoi fare testamento? Portate su con voi le pergamene. Presto, messere, se no è tardi. Ed il notaio viene.

0: 사부터 항상부터 내 멋을 그랬다.
1: 너도 그럴라도
2: 바보 si può sapere l'uccellino non vuole più miluzzare
1: ora dagli da bere.
3: Un accidente! Allora, fate tutto!

0: vestirmi. Questo, questo.
1: Ecco la cappellina. Se mi lasci la mula, questa casa mi rini, signa, ti do 30 fiori.
0: Va bene.
2: Se lasciami la casa e la mole mulini, gli do 100 fiorini.
0: Sto bene. Gianni, se tu mi lasci questa casa, la mole mulini di segna, ti gonfio di quattrini.
2: Sto bene.

Ditemi voi, signori, se i quattrini di Buoso potevano finir meglio di così. Per questa bizzarria m'han cacciato all'inferno, e così sia. Ma con licenza del gran padre Dante, se stasera vi siete divertiti, concedetemi voi l'attenuante.